Anche Beyoncé, Lady Gaga, musica italiana, musica usi di padre ni entra d'orno, a di ni la congona. Musica ruone lo rite bona to costa no lo limno to limno resino allo, basere ne bema ca core da un ballo via genela. Usi municipio ma capital, ballo usi capital ma municipio via genela da fatin da der dia che mette bossi da hotto. Sintonizza dia che da der mana che ne us na fatin da bossi da compagna fatin ami e programma radio liberdade ni nian. Ya, lili programa bimbang solo kini ya. Ya, belum si musik ya. Kita buat sudah karena aku si musik ya, dedika musik ya, drama. Ami pronto di oferece musik ya, ba kolega online si rahoto. Nebe kontak tu mai, ya numero hirak nebe maka ami mensiona na ba ita buat si rahoto. Bele husu musik ya, dedika musik ya, ba ita buat sudah familia, kolega balu, kayem balu nebe maka. Ita buat sudah karena aku si ne, ami pronto di oferece musik ya, ba ita buat si rahoto. Ita baronata musica usinu nese shishinia iku sona ba o nomos musica sercelo.

Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ito ni Jonah Jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadit games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

0: meu dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, musiknya Husi Dirli, ini titulu Bumi Berhenti Berputar. Lorana ita bahaya tuku ide liona minutu hat nolo. Tamane na fating hau niya mididiyak mididiyak solo glit bito pot siroho tu nebe maka ures nila daum. Sela tilu mahila loran si nulu resi 5.8 MHz nini ya. Rona diyak bito pot siroho tu no bom aktividade i bom trabalho det. E non è una fatti informazione per voi sera usite l'amor con che lori un chilogramma lì su plastico o rimane un premio bot usite l'amor lì tu in no country choice informazione dettaglio attività si realizza il 29 di agosto a cui ora sto così da der to tu sono l'ora singi da der Fatin husi ponte habibi to largo le sidere. No tipu lishu maka hanesang aqua mamuk, plastiku, lata mamuk no seluk-seluk tanya. No ne mahamutuk rekolja lisu halo timur leste diak no sehetan premium spesial. No ne na fatin miridiak-miridiak solok no rona diak dit betobot sirhutu nebe maka ures nila daun stetung hela bom aktividade i bom trabalho det ya. No, tirme na fatin lorita bosira barona musika husi Alex Samurai, hone titulu Haunia Murat.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahars.
1: Anche con la sera di una che musica iterona, musica Olivia Olivia ogni titolo tra i dorm. E a musica ne mos tre in hala piattaforma Spotify o noi to to tene kata. E a Lili basar ne bema kagore di un compagno ha ste tu ni a balu ne bema kagore di dem. E a mi scola ma mi scola e taura la bella tenere se noi ne bella su contatto ya. Terima itu baru nata musik yang si pamuka Sonia Tilu to the bone musik ya Lili besar lebih mak kompani alas tiri tiane frequency radio Liberdade.